Articolo 31, 1998, ancora nel funk raduno insieme a Grido per la dinastia che prende oggi continua verso la linea del funk spaghettico. Umberto Zappa dall'altra parte schiaccia rec, DJ Jet sopra il piatto come al solito, figli di mamma in prestazione per una stiloseria